0: Marilla, a por dar la herria sventura.
1: Il vero parli.
0: Il vero paio.
1: Mi fai paura.
0: Che è lei perduta forse?
1: No.

0: Oh, dimmi, Naccia.
1: Alza quegli occhi.
0: Atroce idea.
1: Guardami in faccia. Dimmi chi sei.
0: La sposa fedel d'Otello.
1: Giura, giura, ti danna.
0: Otello.

clemenza, più genio immortal, dal rosco riso, copro il tuo viso santo, colori da larva infernal. Ah, dannazione! Ria confessi delitto!